come vedete la famiglia è aumentata un'altra volta, ma non del tutto. La macchina da guerra comprende anche Davide e Luca.